trone rigide e ringiovanir bravate le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle belliscia per la pelle, coi giovani calanti per sempre avere amanti.

mandato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per provarvi il mio contento, di sì, amico, con il vento. Io vi voglio buona gente.

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cielo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano Triomba!

oppresso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani, se in quest'istante tu fossi in te. Infin ch'io tengo a fren le mani,